0: Nuevo Mundo Radio
1: 96.1.
0: En invierno, la voz de la experiencia.
2: Ritornerà per te. Può essere. Come posso indovinare?